che solo è fa. E anche quella va fuori. Ah, tu provi, va da tu questa.